e la capiavole nel cabaret, e la faccio di tenia moquette, come un parkour con pool, el dueño de Liverpool, y después de un breve impasse.